c'era Davini e Sofinotto. Soli sospiri tua, soli sospiri tua, soli sospiri tua, ma non chiamato. A cuore, cuore, cuore di zucchero al limone, d'age danno vasa in bocca, d'age zucchero alla bocca. A cuore, cuore, cuore di zucchero al limone, d'age danno vasa in bocca, d'age zucchero alla bocca.

c'era Davini e Sofinotto. Soli sospiri tua, soli sospiri tua, soli sospiri tua, mano chiamato. A cuore, cuore, cuore di zucchero al limone, da già danno vasa in bocca, da già zucchero alla bocca. A cuore, cuore, cuore di zucchero al limone, da già danno vasa in bocca, da già zucchero alla bocca.